6 nella velocità. Local 99, 47. 6 Boy, Lincoln Mall, 36, Chicago, Brown, Kia, 12, Levi.